0: Filter spricht Lokalsprachen.
1: Dai microfoni di Radio Stadtfilter, la Commissione Scolastica dei Genitori Italiani di Winterthur vi presenta Parliamone. Trasmissione di informazioni.
2: E salve salve cari radioascoltatori, radioascoltatrici, oggi siete su Radio Stadtfilter, 10 di giugno e al programma di Parliamone. Io, Concetta Mazzeo, vi do il benvenuto a questo programma e vi auguro un buon ascolto a quest'ora in italiano di informazioni e musica. E qui con me ho il piacere di avere la mia stupenda Anna.
3: Iniziamo bene.
2: Sì.
3: Che bell'aggettivo che hai usato comunque.
2: Guarda, grazie. Non l'ho preparata, mi è venuta.
3: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, un benvenuto anche da me alla trasmissione Parliamone. In quest'ora cercheremo di allietarvi con delle informazioni e della buona musica e delle chiacchiere.
2: Eh sì, quello non mancano, ma anche delle informazioni che non fanno male,
3: sì,
2: vero?
3: Sì, sì, sì.
2: Allora, come abbiamo detto, oggi è il 10 di giugno. Lo sai il proverbio del giorno?
3: No.
2: Vuoi ascoltarlo?
3: Non lo conosco.
2: Ah, ok, allora te la dico. Ve la dico, dai. Quando cantano le cicale, vattene a lavorare con il boccale. La conoscevi?
3: No. No.
2: E cosa prendi in primo momento? Cosa ti fa pensare?
3: Guarda, non ho capito esattamente, ma deduco il significato. Cioè, forse il proverbio mette in contrasto il lavoro con il tempo della, che ne so, spensieratezza. Le cicale, si sa, cantano d'estate quando tutto è più calmo e quindi magari il significato è: mentre gli altri si godono il tempo libero, tu devi approfittarne per fare qualcosa di utile, per metterti al lavoro, o no?
2: Eh sì, quindi è un invito a non rimandare, come oggi noi con questa bella giornata siamo qui, ma lo facciamo con piacere, vero?
3: Certo, assolutamente.
2: Ok, allora mandiamo un brano per non annoiare e a chi ci ascolta, al mio paese, di Serena Brancale. A dopo.
3: Buon ascolto.
2: Buon ascolto.

0: Sì, fra un mese torneremo
1: al nostro paese.
0: Al nostro paese.
1: Anche se io di recente ci vado molto spesso, rimango anche tanto a lungo, però dai.
0: Vabbè, quelli sono.
1: È sempre un piacere, però, ecco. Devo dire la verità.
0: Ha sempre due facce come la medaglia, no?
1: Sì. Ecco, esattamente.
0: Però appunto l'abbiamo già detto l'altra volta, ogni volta che andiamo, torniamo qui, lasciamo un pezzetto di noi.
1: Vero.
0: Ok, allora, la scorsa volta abbiamo parlato di appunto come prepararsi per le vacanze, godersi i bei momenti che ci offre la natura, le lunghe giornate, il sole, vivendo appieno questi momenti con amici, con i nostri cari. Appunto le grigliate, le letture, ti ricordi l'altra volta?
1: Esattamente.
0: E fare sport e anche il dolce far niente. Ma oggi appunto ci tocca
1: lavorare.
0: No, scherzo, dai. Tutto quello che si fa lo si fa con passione e volentieri, e quindi questa è una bellissima esperienza. Come fare la radio qui anche, no?
1: Sì, vero.
0: Vero?
1: Sì.
0: E infatti...
1: In effetti noi lo facciamo con entusiasmo, con la speranza che dall'altra parte venga anche apprezzato, e questo è il nostro desiderio. Alla fine noi, il nostro obiettivo è farvi compagnia, dandovi anche spesso delle informazioni che ci riguardano, che riguardano la nostra città e la nostra italianità qui a Winterthur soprattutto, vero?
0: Sì. Parliamone appunto, è una trasmissione che riguarda soprattutto la scuola. Noi, forse già tanti lo sapete già, siamo membri della Commissione dei Genitori di Lingua e Cultura Italiana. Poi c'è anche, io faccio anche parte del CASLI, che si occupa della parte amministrativa. E infatti volevo ricordare che lo scorso, due settimane fa mi sembra, era in Italy,
1: tre
0: settimane, mamma mia come passa il tempo, lo scorso My Italy, appunto tre settimane fa, abbiamo avuto anche noi uno stand come CASLI, e questa iniziativa è stato veramente un punto di svolta per noi come membri del CASLI, perché loro si sono fatti anche conoscere al di fuori, che Domenico, che è il presidente di Winterthur, e io, gli altri membri del direttivo fanno parte di diversi cantoni, e quindi questo momento è stato proprio anche il modo di farsi conoscere direttamente con i genitori e presentarsi e esporre i vari problemi e le varie tematiche, non lo so, eravamo disponibili a tutti i genitori per quanto riguarda i corsi. Ricordiamo che appunto questa è stata per tutti quanti una bella opportunità, poter di nuovo, lo ridico, incontrare i genitori direttamente, e questo incontro ha potuto cogliere e dare fiducia e anche avere un dialogo personale diretto, no?
1: Sì.
0: Non si è dovuto fare per tanti giri, si poteva dialogare direttamente, e questa esperienza ci ha arricchito umanamente veramente, e anche permesso di comprendere e risolvere meglio le varie divergenze, problematiche, aspettative, insomma un po' di tutto. E con tutto questo possiamo soltanto dire anche grazie all'opportunità che ci ha dato Roberto con questa My Italy, e questa esperienza ci ha fornito nuovi spunti e una grande motivazione a migliorare ulteriormente i nostri corsi. Grazie a tutti quelli che sono venuti.
1: Dici bene, Concetta, tu forse la...
0: Ma hai detto Concetta?
1: È la prima volta che...
0: Sì.
1: fai parte del My Italy, cioè che sei al My Italy, vero?
0: Sì,
1: no? Invece
0: sì.
1: Come associazione ci siamo già da un bel po' di anni. Io quest'anno per motivi personali non mi trovavo qui, ma la mia squadra, il mio gruppo,
0: perché
1: la mia associazione...
0: Perché tu sei anche presidente.
1: Io sono la presidente dell'Associazione Calabria momentaneamente, al momento, quest'anno. Non ero presente per motivi familiari, ma la mia squadra, il mio gruppo ha lavorato benissimo come sempre.
0: Eri presente in un'altra maniera?
1: Io ero... scrivevo tutti i giorni, cercavo di farmi sentire anche con loro presente. L'unica pecca è stato il tempo purtroppo è stato non a vostro favore, ha piovuto, ha fatto freddo, però alla fine ce l'avete fatta lo stesso, no? È stato un successone anche quest'anno.
0: Sì, sì. Adesso, io posso parlare, appunto, come hai detto te, solo di questa edizione.
1: Sì.
0: L'ho sentita molto vicina. Come io mi sono sentita, penso che anche gli altri hanno dato lo stesso, perché ci sono state delle persone che è stata la prima esperienza.
1: Sì, per tante persone era la prima, c'è già gente, lui di solito va sullo specifico perché ogni anno ha cercato di cambiare regione d'Italia, invece quest'anno è stata un po' non c'era una regione specifica,
0: ha coinvolto un po' tutti,
1: e quindi ha coinvolto un po' tutti, e c'era gente da, diciamo, un po' da tutte le parti, da diverse regioni d'Italia.
0: Ok, però predominava il sud.
1: Giustamente, il Salento, lui viene dal Salento, Roberto Cazzato l'organizzatore.
0: Sì.
1: Devo dire comunque organizza molto bene, c'è una bella organizzazione,
0: sì.
1: È stata una bella festa.
0: Sì. Anch'io mi sono tornata ogni sera a casa congelata, ma felice.
1: Ma felice, vero?
0: Sì, è stata veramente una bella esperienza. Voi avete fatto anche molto successo con i vostri panini, no?
1: come sempre.
0: Sì, è classico il vostro panino con la salsiccia.
1: La nostra ciabatta con la salsiccia.
0: Ah, ciabatta, scusami, con la cipolla.
1: Con la cipolla caramellata.
0: Ecco,
1: sì.
0: Questo è un dettaglio non
1: da poco, vero?
0: Non da poco, perché è veramente un panino con la A
1: maiuscola.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Sì. Sì.
1: Fa piacere sentirlo.
0: È anche piacere a mangiarlo. No, comunque sì, è stata una bellissima esperienza. Ci sono tanti ragazzi con tanta voglia di fare, di lavorare, di partecipare, di contribuire, perché tutto il lavoro che c'è dietro non è da poco. E quindi è stata una bellissima esperienza. Anche noi siamo potuti stare lì e avere, appunto, questo rapporto un po' più diretto con i nostri piccoli bambini, diciamo così.
1: Sì.
0: Lo sai una cosa? Poi avevamo una televisione, no? Che scorreva sempre ininterrottamente tutti i disegni che hanno fatto i bambini al concorso, no?
1: Sì.
0: E quindi una bambina si è riconosciuta.
1: Oh, che
0: questo
1: carina.
0: È mio, questo è mio. E poi la zia subito: faccio la foto.
1: Yeah.
0: È stato carino. È stato molto. C'è quella voglia di esserci, no? E anche da parte dei genitori sono stati molto, molto flessibili, no? Nel dare il consenso a poter
1: pubblicare, far vedere queste cose.
0: Parlare, pubblicare, far vedere.
1: Sì.
0: Perché secondo me è questo quello che interessa alle persone. Come si svolge, cosa imparano i bambini in questi corsi. Scusate, mi ci vuole una caramella come a Maria. E adesso passiamo un attimo a un brano, che abbiamo già parlato tanto, e per continuare dopo fra un paio di minuti.
1: Sì, allora il brano è Un'estate italiana di Nannini Bennato.
0: Sì, giusto. Buon ascolto, a dopo.

0: siamo qua. Questo brano ci riporta molto indietro,
1: sì, però
0: ad
1: è bella.
0: Un tempo che si sta avvicinando in cui noi non faremo parte per la seconda o la terza volta di fila, non è una cosa bella, però dai, andiamo avanti.
1: Però la canzone sì, dai, la canzone
0: quella ci è rimasta,
1: quella è rimasta, qualcosa, guardiamo il lato positivo della sì, situation.
0: Sì, sì. Allora, okay, ritorniamo a noi, alle nostre informazioni.
1: Sì.
0: E iniziamo col dire, dobbiamo ricordare alle famiglie che non hanno ancora iscritto il proprio figlio o la propria figlia o confermato l'iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana di farlo prima delle ferie. Ogni corso per essere attivato deve avere almeno 8 bambini ed è necessario che questo numero venga raggiunto prima appunto delle vacanze estive per poter programmare per tempo le attività, logicamente, perché si deve avere il tempo per dover organizzare le classi, le attività del prossimo anno scolastico.
1: E infatti dici bene, Anna. Da pochi anni si è aperto un corso a El Sao. Ci sono tante nuove famiglie, tanti bambini e una grande bella classe. Ma quest'anno ad oggi non abbiamo raggiunto il minimo del numero che dicevi tu, che è di 8 bambini. E quindi allo stato attuale, aggiornato, al momento siamo a 7 bambini. Quindi, se sapete o appunto se ricordate, genitori, di iscrivere i figli, così il CASLI può formare le classi, confermare le aule, perché anche questo è un punto molto importante.
0: Certo.
1: Bisogna riservare le aule, disdire o appunto riservare una nuova aula in base alla quantità dei bambini, dei corsi, le ore, e tutto questo comporta tanto lavoro prima, e meglio prima si comincia e meglio si fa per poi dare una stabilità dei corsi, perché al momento di adesso, se un genitore ci domanda, ci sarà il corso alle 3 a quel posto lì lo stesso giorno,
0: purtroppo non ci si può dare conferma,
1: anche se diciamo sì, ma non è un sì al 100%, quindi cerchiamo sempre di non dare delle risposte definitive, perché la situazione può cambiare. Come detto, a El Sao adesso è stato un boom di questi bambini, c'è stata una bella presenza, sì, però quest'anno adesso non siamo nella stessa situazione dell'anno scorso, quindi non possiamo confermare niente prima che non ci sono queste iscrizioni e dare una risposta valida, perché dopo alla fine non è che possiamo dire un sì che poi si tramuta in no, e questo non vogliamo farlo.
0: Certo.
1: E quindi dietro ad ogni iscrizione c'è dopo un lavoro che seguita per poter dare dopo appunto la chiarezza di quanti corsi, dove, le ore e quant'altro. Quindi aiutateci a rendere questo lavoro un po' più veloce, chiaro, e che possiamo dare dopo anche delle informazioni
0: precise.
1: Noi ricordiamo che prossimamente poi avremo un evento, però lo diciamo dopo.
0: Sì.
1: Diciamo adesso mandiamo un altro brano?
0: Sì, volentieri.
1: Sì. Il meglio di noi? No, il meglio di me.
0: Il meglio di me.
1: Di chi è?
0: Di Francesco Renga.
1: Ok, a dopo.
0: Buon ascolto.

0: Il meglio di noi, come ho detto prima.
1: cercheremo di dare il meglio di noi. Allora ritorniamo di nuovo a noi, veramente. Allora, dopo aver dato spazio ai lavori che hanno fatto i bambini...
0: È partito di nuovo. Scusate.
1: Okay. Ogni tanto riparte.
0: Sì, prende l'iniziativa da sé.
1: Da solo. Allora, dicevo, dopo aver dato spazio ai lavori che hanno fatto i bambini al concorso di Conosci l'Italia, adesso siamo alle porte per il prossimo evento che ci allieta tutti noi, la festa di fine dei corsi. Questa festa rappresenta i bambini con il loro operato, il frutto dei corsi, la loro crescita di anno in anno, poi viene l'orgoglio dei nonni e la gioia dei genitori.
0: Anche nostra,
1: ritrovarsi a passare un pomeriggio insieme e godersi un bel teatrino per poi terminare con un brindisi, un caffè, un dolce e fare due chiacchiere con le altre famiglie. E i bambini giocano lieti dopo aver terminato il teatrino fuori, insomma una bella condivisione di tutto, di emozioni e soprattutto ci fanno vedere a cosa servono i corsi di lingua e cultura italiana.
0: Sì, ritorniamo sempre al punto di partenza, quello che abbiamo detto anche 10 minuti fa,
1: sì.
0: Che sono i risultati quello che interessa al genitore, al bambino, ma anche dopo parla da sé, si parla veramente, i bambini crescono, noi li vediamo ogni anno migliorarsi in tutto, e questa festa è la testimonianza di tutto il bel lavoro che fanno sia le maestre che i ragazzi, perché i ragazzi dicono sempre non facciamo niente, però è vero.
1: Poi alla fine viene fuori sempre una bella un bel pomeriggio, veramente.
0: Sì, è una bellissima festa, noi siamo veramente orgogliosi come commissione, perché noi abbiamo adottato questi bambini, vero? Perché i nostri figli sono già grandi, quindi il nostro obiettivo è sempre di mandare avanti, tenere vivo questi corsi e sostenerli e far vedere che serve a qualche cosa. Questi bambini crescono con questi corsi e prendono una certa sicurezza, una certa scioglievolezza nella lingua.
1: Sì, scioglievolezza nella lingua.
0: Sì.
1: No, veramente si vede il risultato.
0: Sì, mai. È inutile, cioè non c'è tanto da parlare, si vede, si sente, però devo dire anche grazie alla maestra Ilaria Ongaro. Adesso sono 3 anni e mezzo che è qui, lei è il pilastro di tutto questo, noi la sosteniamo, ma lei fa la differenza con la sua professionalità, con il suo calore, accoglie i suoi scolari e con la sua dolcezza di una mamma, ma nello stesso tempo è rigorosa come una docente, però è un bel mix che i bimbi apprezzano molto.
1: Molto, sì.
0: Infatti loro quando si incontrano, vedono la maestra, si abbracciano,
1: gioiscono, si vede la gioia reciproca.
0: È spontanea, sì. Quell'affetto che mostrano con un abbraccio è veramente spontaneo, e nello stesso tempo vedi che appunto questi bambini lavorano, perché i risultati
1: si vedono,
0: e quindi è una gioia doppia, immensa. E grazie alla Ilaria, lavoriamo anche noi con lei, lavoriamo benissimo, è veramente una bella un bel mix di tutto.
1: Allora io vi voglio ricordare, allora questa festa si terrà il 4 di luglio, non dimenticate questa data, il 4 di luglio presso la Tosfeldsaal alla Unterbricker Strasse 31 dalle ore 15. È gradito come sempre per arricchire il nostro buffet un dolce o salato a piacimento. Ringraziamo già in anticipo tutte le persone, tutte le mamme, i nonni a volte che si prestano a bandire le nostre queste tavole. Sono veramente ricche e belle.
0: E buone.
1: E buone.
0: Noi facciamo del nostro meglio, come ognuno porta qualcosa, però dopo condividere tutta questa bontà è una cosa bellissima, vero?
1: Sì.
0: Sì. Ok, mandiamo un altro brano così dopo ci alleggeriamo un po'. Che dici?
1: Sì.
0: Ok.
1: Vai.
0: Italia Starter Pack di J-Ax. A dopo.

0: Allora, abbiamo parlato della festa di fine dei corsi. Vuoi ricordare un attimo data, luogo?
1: Avevo già detto poco prima,
0: ma ripetiamolo, ci teniamo, dai.
1: Il 4 di luglio presso la Tosfelsaal alla Unterbrücke Straße 31 alle ore 15. Abbiamo già detto prima, sì. Gradito un dolce per arricchire il nostro buffet, dolce o salato, quel che esso sia.
0: Ok, spero abbiate annotato tutto e adesso continuate a scrivere perché ci sarà argomento festa, cambiamo cantone e vi è anche una festa di fine anno scolastico a Sciaffusa. Ricordiamo che noi ultimamente stiamo lavorando anche molto con loro e quindi c'è questa bella simbiosi di partecipazione, diciamo, e quindi vi ricordo che anche qui è una festa dove è gradito iscriversi entro la fine della settimana per gestire meglio tutto il servizio, perché qui ci sarà un festival della canzone italiana.
1: Oha.
0: Sì, qua fanno le cose in grande. Poi ci sarà la presentazione del libro di Franco Lagona, un emigrante.
1: Uh-huh.
0: E poi vi sarà un pranzo dalle ore 12:30 presso la Kirchgemeindehaus Zentralstraße 32 a Neuhusen am Rifal. Potete prenotare presso i numeri, vi do il tempo per poter scrivere, 078-741-7028. Risponde la signora Rosetta Rambone. Poi abbiamo 076-308-380,
1: Tina.
0: Oh, scusatemi, 380-2912, Anna Rita Cesaretti. Oppure potete scrivere una mail a massimo.melocco@gmail.com. Vi è un contributo di 15 franchi per gli adulti e 8 franchi per i bambini fino a 12 anni. Io vi ringrazio e speriamo che appunto vengano in tanti.
1: Sembra però una bella iniziativa questa.
0: Sì, impegnativa
1: loro
0: anche questa.
1: Sono molto più, diciamo, la presentazione di un libro, addirittura un festival della canzone italiana. Mm-hmm. Che già pure questo, vedi, con i bambini già invogliarli a cantare anche solo in italiano, perché adesso c'è questa tendenza dove i ragazzini, i bambini piccoli, già cantano in inglese.
0: Sì, va bene che un'altra lingua, sì, però senza dimenticare la propria lingua.
1: Appunto, prima di tutto la propria lingua.
0: Prima la prima lingua madre, poi le altre lingue.
1: Vero, vero. Sì. E vogliamo poi ancora ricordare che l'11 di giugno...
0: No, mandiamo un attimo un brano, o no?
1: Va bene, mandiamo un brano.
0: Dai.
1: Sì.
0: Dai, mandiamo un brano, dai. Così hanno tempo di scrivere, noi
1: sì,
0: ripetiamo.
1: Sì, se no devono annotare troppo.
0: sì, dai. Mandiamo un brano di Annalisa, lo vedi il titolo?
1: Canzone estiva?
0: Sì, a dopo.

0: eppure noi stiamo per terminare la trasmissione. Allora, Anna, ti ho interrotta prima per... stavi dicendo l'11 di giugno succede qualcosa, sì, qua nelle vicinanze.
1: Sì, infatti, voi sapete che noi ci troviamo negli studi di Radio Stadtfilter e questo, l'evento di cui io vi parlerò adesso, è proprio giù, girato l'angolo di fronte al Manor dalla parte laterale.
0: Alla Museumstrasse.
1: Museumstrasse.
0: Aspetta che ti dico subito il... Dove siamo?
1: Allora, vabbè, continua, io che prima, io guardo. Appunto, sì. Allora, l'11 di giugno presso la Copi di Winterthur alle ore 19:30 ci sarà una serata dedicata agli emigranti. Miguel Garcia, uno storico di Winterthur, ci allieterà la serata alla Copi con questo argomento.

0: persona graziosa, veramente molto informata, molto è veramente, come dire, una bella emozione sentirlo.
1: Ne vale la pena, dici?
0: Sì,
1: allora?
0: Sì, sì, ho avuto il piacere di conoscerlo, sai, durante questi 2 anni che abbiamo lavorato al progetto Villaggio VEC. Infatti lui ha anche rappresentato, ha avuto la parola a dire in 2 parole quello che rappresentava tutto questo progetto, e quindi ho avuto veramente il piacere di conoscerlo un po' più a fondo, questo Miguel, e ne vale la pena. Quindi sono sicura, se tornerete a casa con un qualcosa che vi riempirà il cuore. E il tema è di nuovo
1: l'emigrazione.
0: Sì, e quindi il 7 di maggio c'è stata l'inaugurazione del Villaggio VEC, l'11 di giugno ci sarà questa serata informativa. È veramente una bella iniziativa, una bella serata, non perdete questo appuntamento, diciamo così, va. E niente, allora mandiamo un altro brano prima di arrivare ai saluti, che dici?
1: Sì, volentieri, visto che siamo sempre in tema d'estate, di mare, mandiamo il brano Sto bene al mare.
0: Chi non ci sta bene al mare?
1: Ci staremmo tutti bene al mare.
0: Infatti, buon ascolto, a dopo,
1: a dopo.
0: Ciao!

0: Allora stiamo noi qui a Radio Stadtfilter.
1: Non stiamo al mare,
0: siamo qui a farvi compagnia al programma di Parliamone. Facciamo un
1: piccolo riepilogo.
0: Sì, riepiegolo.
1: Riepiloghiamo un po' le date che abbiamo dato prima.
0: Allora io ti faccio la domanda e tu mi fai la risposta. Cosa succede il 4 di luglio?
1: C'è la festa di fine corsi di lingua e cultura italiana a TOS, abbiamo già detto prima, nella TOS Feldsaal della Unterbrickerstraße alle 15.
0: Poi un'altra data, abbiamo il...

0: aspettiamo. Che data è? Quella di
1: Sciafusa?
0: Sì.
1: Allora, aspetta, no, loro lì è solo gradita.
0: Aspetta che guardo. Spiega un attimo cos'è a Sciafusa, cosa c'è il...
1: Appunto, c'è anche lì ci sono, c'è la festa di fine anno scolastico. C'è solo scritto che bisogna iscriversi fino entro fine della settimana di questa settimana per gestire meglio il servizio. Loro faranno un festival della canzone italiana e la presentazione di un libro di Franco Lagona. C'è scritto che ci sarà la possibilità di pranzare lì dalle 12:30 presso la Kirchgemeindehaus Zentralstrasse di Neuhausen am Rheinfall.
0: Ok, sarà domenica 21 di giugno.
1: Infatti questo non l'avevamo detto prima.
0: Visto? C'è sempre qualche particolare che forse va un po' dimenticato. E poi c'è l'ultimo evento che è domani sera 11 di giugno presso
1: la Copi qui a Winterthur alle 19:30. Ripeto, 19:30 ci sarà una serata dedicata agli emigranti. Il signor Michel Garcia, uno storico di Winterthur, ci allieterà la serata con questo argomento molto interessante. Quindi non mancate.
0: Sì, l'entrata sarà gratuita, però se qualcuno vuole mangiare c'è la possibilità di... o anche prendere qualcosa, un aperitivo, c'è sia l'una che l'altra possibilità. Ok, mandiamo un penultimo brano di Francesco Gabbani con Summer Funk e poi arriviamo ai saluti.

0: Siamo a pochi minuti alla fine di questa trasmissione, Anna.
1: Allora, io volevo ribadire di nuovo che siamo arrivati alla fine, ma volevo dire che non vediamo l'ora di accogliere e conoscere i nuovi genitori con i rispettivi bambini alla festa di fine corsi. Perché sapete, come sapete, bambini vanno e vengono, ci sono quelli che l'anno scorso abbiamo salutato, salutiamo con un piccolo pensierino, cioè i bambini che finiscono le elementari e salgono alle scuole medie, noi porgiamo a ognuno di loro anche un pensierino come un grazie e un arrivederci.
0: Sì, è per una piccola forma di gratitudine?
1: Sì.
0: Allora, un bel momento.
1: Sì. Allora, volevo dire e volevo precisare, il prossimo appuntamento sarà l'8 di luglio. Io nel frattempo vi auguro un buon mese, speriamo con tanto sole, un buon tempo e un arrivederci da me, a risentirci, anzi, da me a Nocello.
0: Sì, allora anch'io parto con i saluti da parte mia, Concetta, Ottina. No, oggi mi hai chiamato Concetta. Wow! Allora, Matteo, niente, è sempre un piacere essere qui con voi. Vi auguro buone cose. Vi ricordo, se appunto avete la possibilità, avete qualche curiosità, domanda, qualche desiderio, insomma, tutto quello che volete, potete scrivere, non solo per quanto riguarda la trasmissione di Parliamone, ma anche le altre due, che sono Le cose belle della vita e Azzurro. Potete scrivere direttamente al seguente indirizzo email: inradioconconcetta@gmail.com. Quindi per qualsiasi cosa io vi risponderò e poi niente, saremo sempre a disposizione per qualsiasi domanda. Io vi auguro un buon tutto con le stesse cose che vi ha detto Anna, ve lo auguro anch'io, e ci risentiremo il prossimo l'8 di luglio. Hai detto, vero?
1: Sì, l'8 di luglio. Okay. Ci risentiremo con la trasmissione Parliamone.
0: Sì, io intanto adesso mando un altro brano di Jovanotti, no, un altro brano, il primo brano di Jovanotti per oggi, perché oggi non l'abbiamo mai mandato, vero?
1: Ma
0: come momo?
1: No, sì, è vero, sì, però non può mancarci in ogni trasmissione.
0: No.
1: Non può mancare, se c'è la Tina, un brano di Jovanotti. Quindi
0: sì,
1: finiamo in bellezza, dai.
0: Abbiamo iniziato anche in bellezza, no?
1: Sì.
0: Ma sì, dai. Ok, allora, il brano è di Jovanotti con Penso positivo e a un arrivederci, a risentirci. Ciao!
1: A presto!